0: mentre vedi un po' cosa gli cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne par

0: parlamento dove si muove questa radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.